regalo del veleno di lucco prevista alla socio della mattina. Il veleno disfrutterà di una caliga cocchina sugli agliari alla terminale di Alcudia. Protocollo d'entrega del capitán Francisco Alvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.